gue sama kolera. Tundanya WhatsApp nama lelap di antasa di 08 GG 222 GG 05. Perung. Go go go. Goyang.